Buon ascolto! Questa è Radio Birichina. Ed ora vi ricordiamo una delle frasi più famose di Marilyn Monroe. La donna è la rovina dell'uomo, ma resta il fatto che l'uomo senza la donna è rovinato.

Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.

Certe emozioni non le provi con chiunque. Ma c'è una radio che se ne intende di emozioni. Le emozioni più belle non le puoi spiegare, ma le puoi ascoltare. Birichina è la vostra radio trovata per caso e tenuta per scelta. E per sempre.

0: 10 luglio 1989 nasceva Radio Birichina. Un pugno di canzoni dal suono rurale e antico. Mentre il mondo era impegnato a progredire tecnologicamente, Radio Birichina rallentava il passo e guardava al passato. Il coraggio e il gusto per la sperimentazione musicale non ci sono mai mancati ed è per questo che ci siamo da oltre 30 anni. Radio Birichina. 30 anni di musica perché l'occhio vorrà anche la sua parte, ma l'orecchio è più esigente.
1: Radio Birichina.
2: Time.
3: Ora. È mezzanotte e 57 minuti.

0: Birichina Notizie.
1: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. Nella sanità pubblica italiana in arrivo aumenti stipendiali fino a 209 euro medi mensili, arretrati intorno a 1200 euro e 1,537 miliardi di risorse a regime dal 2027. Sono contenuti nel rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto sanità 2025-2027, presentato dall'ARAN alle organizzazioni sindacali di categoria. Il contratto riguarda oltre 590.000 addetti del Servizio Sanitario Nazionale. Nel 2025 il mercato immobiliare di lusso in Italia si conferma in crescita. L'offerta di abitazioni di pregio ha registrato un incremento del 23% rispetto al 2024. Lo indica la quinta edizione dell'Osservatorio del mercato residenziale di lusso in Italia, realizzato da immobiliare.it Insights. Se Milano è di nuovo prima con 8,7 miliardi di euro più 13%, Roma è seconda con 5,6 miliardi più 8%. Esce in Italia il film che documenta il tour mondiale di Billie Eilish, tra le artiste più acclamate e influenti della sua generazione. Diretto da James Cameron e dalla stessa cantante e cantautrice, si rivela un'esperienza musicale e cinematografica immersiva. Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour, è al cinema con la distribuzione di Eagle Pictures. E questa l'ultima notizia.
0: Birichina Notizie.
2: Radio Birichina.

Dice una leggenda che se non riesci a dormire la notte è perché sei sveglio nel sogno di qualcun altro. Radio Birichina, no problem.

0: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
1: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.

L'ultima volta in palestra ho fatto 2 ore sulla panca. Poi mi hanno svegliato che dovevano chiudere. Buonanotte, gente. Radio Birichina, no problem.

0: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Birichina ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Birichina 800 651 651.
1: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
2: Birichina.
3: Disc jockey! Che cosa aspetti a mettere quel disco folle? Qui l'atmosfera è già bollente!

Lasciati stupire, ovunque, in macchina, sotto la doccia, al lavoro. Lasciati stupire dalla sua musica. Birichina, la radio più ascoltata del Nord-Est, fatta proprio dai suoi ascoltatori. Radio Birichina. No problem.

0: Il coraggio non mi manca, è la paura che mi frega. Radio Birichina. No problem.
1: Radio Birichina.
2: Time.
3: Ora.
4: È 1:58.